cambiamo di timine nandei, cambiamo di timine nandei, cambiamo di timine nandei, cambiamo di timine nandei, ah oh, mami oh.